a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative, aprendola alla novità di Dio.